Shimkano di lala bumaku. Kina sanga kingia, kumbala le yobe. Mku sono no, bondo yami. Mku kando idingu yangene ni shipuku. Okina kilombo kodi kumbi. Ipoka mi kwa kubata diami. Kina sanga kingia mveda ya kapolo boshi.